0: しい。
1: Thank you everyone for coming. That was a wonderful afternoon of different sounds and performances. Thank you all to the performers, it was wonderful. Lee Song and I are going to be standing by the front. If anyone would like to make a donation, that would be really welcomed. Massive thank you to Milo, who's allowed us to put this on Resonance Extra for the past 3 hours. We've been live on radio. It's been a really fun kind of thing to try and see if we can blend performance and radio at the same time. And thank you everyone for coming. It's been a wonderful afternoon. Thank you.
2: Yeah.
3: Okay, thank you. That was Pentu performing. And Titus was just wrapping up the afternoon. Pentu was the last performer. He's coming over to have a little quick chat. Thank you, Pentu. We're just getting the microphone sourced out. Great. He's quite tall, so we have to... Thank you for that. How did you find performing outside? Have you performed outside before
4: much? Yeah, I have. I love performing outside. Yeah, it's really nice. Just kind of... I mean, when I'm performing, I'm not thinking too consciously. I'm kind of in and out. But occasionally, like, the outside sounds seep in and you're hearing the train going by. And
3: yeah, the trains were quite noisy. Weirdly, when the previous performer was performing, it was completely silent, actually, it seemed.
4: Yeah.
3: The train stopped for a while, and then suddenly it started up for you.
4: Yeah.
3: It's fine. So you don't consciously react to the ambient sounds at all? You kind of have a setup, I guess, in terms of how you proceed. Is there much improvisation?
4: With this one, no. I tend to play with a guitar normally, but yes. I've hurt my shoulder, so I had to stop for a bit.
3: Wow.
4: But, so this one was all kind of short compositions that I just wrote within the week. Some short compositions that I wrote just this week. And the improv element would be kind of what effects I'm choosing to put on it and when I'm choosing to fade in things. And so there's an element of that.
3: Yeah, the last time I saw you, the only other time I've seen you perform was at Club Silly.
4: Yeah,
3: on the guitar, actually, at that time. Does the principle of the performance is kind of very similar in terms of layering tones and sounds?
4: Yeah.
3: In this case, through the sampler and things.
4: Sampler, yeah.
3: Yeah, in the other case with the guitar, is it a similar technical setup?
4: Yeah, I'm very interested in those kind of textures where it's just one or two or three things that are just kind of playing with each other a little bit and just implying harmony more than just giving a straight harmony up.
3: What was happening at the end there with the boombox?
4: Yeah, so I was using an FM transmitter, instead of Bluetooth, I was kind of using my radio, and then I was just slowly fading it out of the FM wave that I'd chosen to go into.
3: Okay. Was that to give it a particular timbre kind of thing?
4: Yeah, it gives it a really nice texture, kind of...
3: The radio texture.
4: Yeah, the fuzz.
3: Mm.
4: Yeah. And that radio player is quite dear to me. I've used it for a few albums, recording straight into it. It's got a really beautiful, like, warbly tone, so, yeah.
3: Cool. Great. Okay, is there anything, if you have any gigs coming up or anything like that the audience that is listening in should know about?
4: I'm playing in Ramsgate next Sunday for an album launch, because I'm releasing an album this week coming up.
3: Cool. Is there anything else you'd like to say before we...
4: No, thank you for your time.
3: Oh, thank you.
4: Great to talk.
3: Cool. Thank you, everyone. So we're going to wrap up now.
4: Oh, hey, how are you?
5: Yeah, I haven't seen you in ages. It was really nice that...
4: Likewise, yeah.
5: What's happening? Like, I was so confused. Did you use Bluetooth or was it radio?
4: Yeah, I was using like an FM transmitter.
5: Like, between this and
4: the sampler and the... I want to listen in too, because we have this curiosity.
5: Yeah,
4: I'll show you the thing.
5: Is it from the headphone jack?
4: Yes.
5: Cool.
6: And it creates... To a radio station.
4: Yeah, you just tune the signal.
5: Oh my god, that's amazing! Yeah.
6: That's kind of... At first I thought the tape you were playing the tape in the show. But I was like, there's still not two tools.
4: Right.
6: So that was my only... I was like, there must be such a device.
4: Yeah, that's really cool. I think they make it for like... pause. Like, they used to make these CDs on your phone and then...
6: But hey,
4: this is cool. So what's it for? Do...
6: I think it's a cool approach, for sure, especially
0: music. Thank you for tuning in to Vague Wanderings live from Walthamstow Marshes. We have had 6 performances over the past 3 hours, and we want to give a massive thank you to Milo for allowing us to do this. We are currently in the middle of the forest on Walthamstow Marshes, and we wanted to see if we were able to do both performances outside, but then see if we can then broadcast them live across. And we think, your connections being strong as they have been, we've been able to. And thank you very much for tuning in.
2: Hello, ladies and gentlemen. You are listening to the summer holiday schedule on Residence FM and Residence Extra.
7: Bisogna sgombrare il campo e essere molto chiari. La Torino-Lione non è stata presa sulla base di una decisione di tipo tecnico, è stata presa sulla base di una decisione di tipo politico. Perché se ci basassimo solo sulle decisioni di tipo tecnico-scientifico, quest'opera si sarebbe fermata 15 anni fa. Un'opera di questo tipo, le grandi opere inutili imposte, hanno, dal punto di vista di chi le vuole fare, alcuni enormi vantaggi. Drenano un sacco di soldi pubblici. La Corte dei Conti francese valuta il costo di quest'opera in oltre 26 miliardi di euro. 26 miliardi di euro è una manovra finanziaria dello Stato italiano, non queste qua di emergenza, quelle normali.
8: In una riunione tenuta nelle sedi decisionali reali, che non sono mai quelle istituzionali, sono sempre private, clandestine e nascoste, tenuta in una sede della Fiat, insomma, per i proprietari di Romiti, l'idea nasce dagli Agnelli di questa linea ad alta velocità. Secondo le cretinate che raccontavano allora, sta roba doveva essere pronta per il 2002-2003, una roba simile. In realtà, quello che traspare poi chiaramente nel seguito degli avvenimenti e anche del loro comportamento è che loro di fare queste opere non gli importa nulla, attenzione, lo dicono solo che le vogliono fare, in realtà vogliono i finanziamenti, perché la gestione dei finanziamenti, il loro dirottamento sulle vari studi di consulenza e così via, che è la vera fonte del denaro e della ricchezza. Il fatto, la cosa è fatto tale che poi ci sia o non ci sia, funzioni o non funzioni, non gliene importa nulla, ma proprio niente. Dico questo perché noi per un sacco di tempo non abbiamo capito granché, nel senso che gli contestavamo in continuazione delle cose e loro erano tutti contenti che gli contestavamo, si facevano dare dei soldi facendo finta di doverli studiare. Le nostre contestazioni diventavano materia per tenere in moto la macchina, insomma.
7: Io e Claudio Giorno, un mio amico, anche lui componente della commissione tecnica, nel 2011 abbiamo accompagnato un giornalista della RAI che ha fatto un servizio, un giornalista importante della RAI, uno che va sul TG1. Lo abbiamo accompagnato su sua richiesta, siamo entrati nel cantiere e abbiamo visto soggetti, diciamo, borghesi, cittadini, quindi non appartenenti alle forze dell'ordine, alcuni dei quali anche non da un passato non perfettamente limpido, dare ordine alle forze dell'ordine. Per me questo è un elemento che mi colpisce particolarmente. Io sono un agente di polizia, quando vado a lavorare indosso una divisa. Io certamente e moltissimi miei colleghi non ci faremmo comandare neanche per scherzo da un civile o da uno che non sia il mio direttore o il mio capoguardia. È lì che manca la vera politica. La vera politica è quella che dovrebbe compenetrare, compromettere, nel senso di fare dei compromessi, i legittimi interessi di tutti, ma non dovrebbe farsi comandare da un unico giocatore. Ecco, la politica si è ridotta a questo, quando tutto il resto del mondo ti chiede servizi per i pendolari. Ma se attocchiamo questi argomenti, c'è veramente da arrabbiarsi. Torino sta celebrando in questi mesi, in questi anni, l'allungamento di 3 fermate della prima linea metropolitana che ha e il progetto della seconda. Vi rendete conto che siete in ritardo di mezzo secolo?
9: La traduzione è questa. Oh ciao ciao, signora Bresso, sembra che lo facciate per dispetto. Con in mano hai una cartina e con l'altra hai il progetto. Consaite Chiamparino, guarda come imbrogli bene, valgono più gli imbrogli che le botte dei celerini.

0: La traduzione OTG, TG, TG, ancora una balla, ancora una balla, OTG, TG, ancora una balla, ma poi non più, papì.
1: Jay Alpetunnel era una società messa in piedi apposta per non costruire, attenzione, siamo sempre lì, ma per far consulenza e dirigere la progettazione del tunnel. E loro gliene importava nulla, anche perché sapevano che sta roba durava decine d'anni. Io mi ricordo, per esempio, che una volta il presidente di Jay Alpetunnel era un ottimo progettista, perché, ripeto, non è che fossero stupidi, è che non gliene fregava nulla, perché tanti soldi erano nostri e se li intascavano comunque loro. Allora mi portò a cena e a un certo punto, siccome faceva il cretino, ma nel senso che scherzava, tanto nessuno pigliava sul serio queste discussioni tecniche, la cosa incredibile è che venivano sbandierate dappertutto, ma non c'era assolutamente una sede dove si discutesse sul serio il problema, non gliene importava nulla letteralmente. Allora lui a un certo punto comincia a fare il deficiente, dice: ah, Cancelli, se fossi dalla nostra parte come non sarebbe mica male, non avremmo più problemi, ci stai rompendo le palle da qui a Trieste, insomma. Nel sentirmi di questo mi è venuto in mente di dirgli: ma guarda,

0: perché capisci, stai mettendo in piedi una roba che entro 20 anni, 25 anni ti farà venire i capelli grigi in testa, perché state facendo un progetto, ed era vero, in cui violate tutte le leggi europee sulla protezione dell'ambiente. Io voglio sapere come farete a violarle tutte. Lui mi guardò e poi si mise a ridere e disse: cancelli, ma non capisci, quando fra 30 anni accadrà quello che dici tu, io sarò in pensione, cosa vuoi che me ne freghi di quello che succederà? Io sarò in pensione con il mio, con la mia liquidazione, e sarò in Svizzera, mi disse.
1: Il punto sostanziale è che questo impatto, quando l'opera sarà in funzione, io lo recupero, noi come collettività avremo un beneficio economico, sociale, ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qua è che abbiamo non il dubbio, ma la certezza che l'impatto ambientale, alberi abbattuti, asfalto gettato, sorgenti seccate, l'impatto sanitario, quindi le polveri sottili, gli NOx, eccetera, l'impatto economico, perché quest'opera costa un sacco di soldi, questi impatti vanno in negativo subito e non avremo la possibilità di andare a credito di questo. E allora è per questo che l'impatto ambientale dell'opera non è accettabile. Gli impatti ambientali sono accettabili esclusivamente nella misura in cui saranno compensati in futuro da un enorme guadagno di tipo ambientale. Ma se questo non c'è, addirittura se fosse dubbioso, ci sarebbe da pensarci. Ma oggi, soprattutto alla luce di quello che ha detto la Corte dei Conti europea, con dei numeri e dei dati, noi oggi siamo certi che questi impatti non saranno recuperati.
0: Occupandomi dell'ambiente, mi occupavo di impatto ambientale. E quindi all'inizio io ho cominciato a contestare, non tanto per un problema politico, ma per un problema tecnico, perché andavano in giro a raccontare cazzate che non stavano né in cielo né in terra. All'inizio l'ho quasi presa per una discussione di tipo tecnico, in cui io, da professore universitario che si occupava di un argomento, venivo a avvertirli che si stavano sbagliando. Si sono fatti stante di quelle risate, secondo me, del fatto che io li volessi avvertire, lo sapevano meglio di me. Una volta hanno fatto un progetto e gliel'hanno anche pagato. Hanno fatto un progetto in cui a ogni paese, come arrivavano a un chilometro dal paese, sprofondavano sottoterra e ci passavano sotto. E poi si rialzavano su e facevano, che ne so, 3 o 4 chilometri in superficie. E poi giù, su e giù. Lot volante subacqueo l'avevo chiamato io, perché la Val di Susa ha l'acqua, la falda, a 1,5 metri di profondità in fondo valle. Quindi tutte le volte che facevano così finivano sott'acqua. Ma non si può proprio. E ti veniva perfino da ridere, ti veniva. Eppure loro non battevano ciglio, andavano avanti. E poi a un certo punto l'hanno ritirato, ma tanto era stato pagato.

0: Io sono originaria dell'altra valle che c'è di là, la Valle di Lanzo, proprio dietro Rocciamelone, sono confinanti le due valli. Io sono arrivata nel 2005 e non ero un'ottava, però perché no? Poi ho cominciato a parlare con la vicina di casa, sul treno, con altre persone. Io ho detto, ma sta gente qua che sono un'ottava, ma ci sarà un perché? Cioè, tutti scemi in Val di Susa. Allora ho incominciato a leggere, mi sono comprati libri sui notavi, sulla storia, così, e mentre andavo a lavorare leggevo, mi informavo. E poi una mattina prendo il treno a 7:30, salgo sul treno a Condove, ci fermano. Dopo 10 minuti che il treno non partiva abbiamo detto, cazzo, sono qui. Mi devono arrivare la polizia, ma io sai, cadevo dal pero, ho detto, boh, chissà. Scendete tutti, il treno non parte più perché in ottava hanno bloccato ad Avigliana. Come bloccato? In ottava, cosa è successo? Fosse stato 3 mesi prima avrei detto sti cazzo di in ottava, invece gli ho detto in ottava, cosa è successo? Allora sono andata sulla statale, dopo 2 o 3 macchine sento urlare, Anna Maria, sali! Era uno di Collegno che mi conosceva, mi ha caricato e mi ha portato a Bussoleno dove c'era il blocco, e lì mi hanno detto che cosa era successo, che avevano devastato Venhouse, avevano picchiato i ragazzi e le donne che erano lì nel sonno, e lì ho capito che io ero dalla parte giusta, che non indietro io non tornavo più. E la valle era bloccata, non entrava un fiammifero e non usciva un fiammifero. Io l'ho fatta a piedi da Bussoleno qui a casa, c'era tutta una fila di camion, tutti bloccati. 3 giorni è stata bloccata la valle, una cosa spettacolare. E sono arrivata a casa, c'era la mia vicina che spostava i bidoni e gli ho detto, Vera, cosa fai? Dammi una mano. Cioè, da mio anno, no? Ho detto, va bene, un attimo, ho posato la borsa e figurati, io sempre vestita da lavoro, col tagliorino, le scarpette, cioè. E l'ho aiutata a spostare i bidoni. E abbiamo bloccato la statale proprio qui davanti. È arrivata una macchina dei carabinieri in velocità, ci ha visto e fa, cosa fate? E la mia vicina, blocco la statale, e loro, va bene, hanno fatto inversione e sono andati.
1: Perché prima, cioè, questa roba qua ti allarga molto la mente, te la allarga proprio tanto, cioè vedi grazie agli altri che arrivano un po' da lontano, un po' dai loro gruppi, un po' dalle loro conoscenze, via dicendo, assorbi in qualche maniera anche tutto quello che altre persone hanno vissuto. Qua vengono un sacco di persone di fuori, no? Anche da altri posti, da altre lotte, chi ha vinto, chi è stato sconfitto, chi è. E insomma, quelle che prima erano delle cose che capitavano così per coincidenza, invece no, sono abbastanza chiare, c'è un progetto, ci sono delle persone che prepotenti che in qualche maniera te lo appiccicano. Allora torni a quello che era un po' il vecchio andazzo della Val di Susa, no? Dei montanari di una volta. In montagna e dovevi sopravvivere perché gli altri venivano a prendere tutto quello che potevano. È la stessa cosa adesso. Niente. Pensavi di essere un po' più libero, no? Perché ti è dato il lavoro, ti è dato una roba, ti è dato l'altra, invece non è un cazzo vero. Sono venuti a prendersi ancora di più quello che c'è. Niente. Ti cambia la vita, Olia. È cambiata tutta la mia famiglia. Anche mia madre era attenta a pagare quello, attenta a fare quello, attenta a quello. Adesso se gli propongo un escamotage, una via per fare, va bene. Non mi sta neanche lì arrivata, dice no, a posto, va bene. È tornata ai modi di mio nonno che dovevi sopravvivere, capito? A volte invece no, bisogna pagare tutto, bisogna essere lì precisi, fare quello. No. Quindi cambia tantissimo.

0: Io non mi ero mai interessato della questione TAV. E io ero un CTAV. CTAV per ignoranza, perché non conoscevo la materia. Nel 2005, a un certo punto, vedendo l'occupazione delle forze, io ho incominciato a pormi dei dubbi. Alla domenica, dopo che c'è stata la battaglia del Seghino al 31, io vedo in televisione, c'erano delle immagini commentate, in queste immagini vedo lui, vedo delle altre persone, lavoratori, gente stimata, e il ministro Munar che dice: sono solo dei nulla facenti quelli che protestano. E mi sono incazzato due righe, però solo due righe. E io ero CTAV, li prendevo in giro a loro. Dicevo: che cazzo andate a fare le marce? Ma voi siete contro il progresso, queste cose bisogna farle, eccetera, eccetera. La rinascita della valle, discorso che fanno tutti. Questa cosa mi ha fatto riflettere, dico: ma è possibile? Allora ho incominciato a interessarmi della questione TAV. 15 giorni dopo, alla marcia Bussoleno Susa del 16 novembre, io ero lì con la bandiera no TAV, perché avevo capito che sti quattro coglioni forse tutti i torti non ce l'avevano, e sono passato dalla parte dei quattro coglioni. Questo percorso purtroppo tanti non lo fanno, perché informarsi, studiare la questione, ragionare con la propria testa è difficile.
1: Io non credevo una cosa così, io lavoravo nelle istituzioni, credevo nelle istituzioni, cioè io ero una molto rispettosa, no? Del lavoro della polizia, della giustizia, cioè dello Stato, lavorando in un pubblico impiego. Noi facevamo ancora il giuramento, tipo militare, per lavorare nel pubblico impiego. Per cui ero rispettosa, perché a me lo Stato aveva mai fatto niente, io contribuivo, non lo Stato. Quel giorno lì ho capito che, cioè, in Val di Susa la democrazia era sospesa, che non esisteva giustizia per la Val di Susa, che ci sono arrivati addosso 2500 uomini armati fino ai denti, ci hanno massacrati. Abbiamo resistito quasi 3 ore, però erano troppi, arrivavano da tutte le parti con gli elicotteri, con i mezzi cingolati che spostavano le balle di fieno che avevamo messo, cioè, e lì è stato brutto, e ci hanno buttati fuori e hanno incominciato a recintare. Cioè, io abbracciavo gli alberi che avevano abbattuto, cioè mi sembrava impossibile che avessero tirato giù pini centenari che avevano visto passare, se era possibile, i templari sulla via Francigena, ecco, capisci? Cioè dici: ma com'è stato possibile? Con i permessi, capisci? Dove tu permetti questa devastazione per una cosa che già tu sai che è inutile, cioè lo sai, non è che non lo sanno, lo sanno, ma permettono di farlo ugualmente. Perché sembra che l'economia italiana e europea passi da un buco che non sarà mai fatto, mai, e che non porterà a niente. Prendi il TGV, che già ti porta a Parigi, lo sai che passa di qua, e lo sai che passa anche il Frecciarossa, da Napoli a Bardonecchia. Se passa il Frecciarossa, ma mi dici qual è il problema?
2: Mi capita spesso di dire che questa è un'opera sbagliata, è un'opera inutile. Benedetta quest'opera. Quest'opera ha fatto un sacco di bene al territorio della Val di Susa e non solo della Val di Susa. Il livello di attenzione alle problematiche ambientali, di riverbero sulla tua vita personale nelle scelte che fai ogni giorno, il livello di consapevolezza che c'è in Val di Susa, secondo me, è fra i più alti che c'è oggi, almeno a livello italiano. E quindi continuiamo ad opporci, ma benedetto un nemico come questo che mi fa crescere così tanto. Perché la quantità di cose che io e mia moglie, la mia famiglia, abbiamo imparato dal movimento, confrontandosi, litigando, discutendo, accogliendo gente che arriva da mezzo mondo, sia gente che ci viene a trovare, sia gente che ci porta un pensiero, una riflessione, una critica, un punto di vista diverso. Questo è il territorio più effervescente dal punto di vista culturale e intellettuale dove chiunque possa vivere. Non c'è un territorio più bello di questo.

0: Ma io non guardo tanto le cose filosofiche, nel senso, se gli anarchici organizzano qualcosa, io mi accodo, l'importante è proprio rompere le palle. Se dall'altra parte ci sono quelli di Ascatasuna che sono più di sinistra, io mi accodo lo stesso, ma vado anche coi cattolici a fare la Via Crucis all'anno, l'importante è sempre essere lì e dargli fastidio. Più quella polizia, a me, io odio sti cittadini inermi che per loro va tutto bene, non vogliono pensare a nulla. Per loro quello che dice lo Stato sembra che sia proprio la verità assoluta, no? Non pensano che un politico possa sbagliare. E sì, perché nelle TAV conosci tante persone, una diversa dall'altra, poi i truzzi nel TAV non ci sono. C'è sempre da imparare qualcosa da qualcuno. E poi soprattutto ci sono anziani, ci sono giovani. A me il mondo degli anziani non interessa, per esempio. Cioè, passare la giornata a aspettare mezzogiorno, oppure giocare a bocce, oppure sentire le solite stronzate dei bar, proprio non mi viene.
1: Quello che è successo è dal 25 di maggio, in cui c'è stata l'occupazione in Clarea, al 27 di giugno, quando ci hanno sgomberato, a qualcosa di incredibile. Cioè, per me quella è un'esperienza fondativa. Ho ancora i brividi mentre ci penso. E per me è stata l'esperienza di autogestione più entusiasmante della mia vita. Io in quel momento lavoravo in falegnameria in proprio, per cui ero in una situazione in cui dovevo stare al lavoro, ma appena staccavo io pigliavo e salivo su. Tutti i giorni che potevo andavo su, perché non si sapeva cosa succedeva, ma tutte le sere succedeva qualcosa. Ed era figo, non lo so, c'era un sacco di gente, sembrava che quello fosse il centro del mondo. Era una situazione attrattiva. C'era un sacco di gente più istituzionale, che magari ci pensa, sto facendo una cosa legale, sto facendo una cosa illegale, che si sentiva attratta e la trovavi lì, e ti veniva quasi da dire, ma che cazzo ci fai qui? E poi dopo non glielo chiedevi, perché gli davi una pacca, beviamoci un bicchiere di vino, facciamoci una chiacchiera, no? Perché cazzo sei qui, no? E per cui d'un tratto si era sfondato un muro. Non lo so. Poi per me è anche una roba personale, legata al mio percorso individuale, perché lì è stato uno dei momenti in cui c'è stato un primo click, no, per me sul fare coming out come persona trans, no? Nel senso che era una situazione di così forte comunicazione, empatia con gli altri esseri umani, di fratellanza, sorellanza, che dicevi, perché io devo nascondere questa roba? Perché non posso essere quello che sono? E per me a me quella roba lì mi è rimasta nel cuore, e credo che sia rimasta nel cuore a tutti, perché tra l'altro era un salto di qualità potentissimo rispetto al punto di partenza. Cioè, lì era proprio chiarissimo che non era soltanto una lotta a un treno, ma era un altro modello di società, no? La gente cucinava, organizzava dibattiti, faceva pulizia, proponeva cose, cioè cercava qualsiasi pretesto per essere lì. Perché? Perché lì stava succedendo qualcosa, perché lì c'era una vita di... Cioè, parcheggiavamo su Ecchio Monte, e dal momento in cui si parcheggiava a salire su, per cui scendevi giù alla centrale, per risalivi via dell'Avanà, la gente correva, e poi appena arrivavi lì, tutto relax. No? C'era l'ansia di essere in quella situazione lì, con poi anche l'ansia, oddio, arriveranno, poi a un certo punto negli ultimi giorni sembrava, no? Arrivavano dei segnali chiari che sarebbero arrivati presto a sgomberarci, e per cui c'era anche, no, la gara a fare la barricata più resistente, più creativa, con i più improbabili mezzi recuperati. E, fico, molto fico.
2: Ma nel Vangelo c'è scritto: chiedete al Padre vostro quello che volete, se chiedete con fede il Padre vostro ve la darà. E noi ci crediamo, poi insomma, non lo so, bisognerà vedere, è una questione di fede, bisognerà vedere. Può anche darsi che non la chiediamo nel modo giusto o che non lo so come sia, bisognerà vedere come finisce. Comunque, secondo me, l'obiettivo più grande che si è raggiunto, non solo tra i cattolici, ma proprio come movimento Notav, è il fatto di aver creato una comunità, uno spirito comunitario che mette insieme i cattolici, gli anarchici, quelli che non credono, insomma, e ci si rispetta e ci si vuol bene a vicenda e ci si aiuta veramente. Quando il barbiere, ad esempio, è stato indagato e messo in carcere, c'erano dei compagni che sono andati a gestire il suo negozio perché lui non perdesse i clienti. Quando c'è stato recentemente, hanno tolto la patente a un agricoltore dicendo che non aveva le qualità morali per guidare la patente. E allora c'è stato chi l'ha accompagnato perché i suoi mezzi agricoli lui non avrebbe potuto usarlo perché alcuni richiedono la patente. Cioè, questa solidarietà che c'è, secondo me, è più che una cosa così di bravi compagni. Secondo me, io la vedo come la realizzazione del regno di Dio. Si parla del regno di Dio nel Vangelo, secondo me è quella, perché noi non siamo stinchi di santo, tutt'altro, però questo desiderio di aiutarsi, di vivere l'amore, la solidarietà, è quello che il Signore vorrebbe quando dice vi darò una terra nuova e cieli e terra nuova, eccetera. C'è anche una lode che dice cieli e terra nuova il Signore darà, qualcosa del genere. E non lo so, io lo vedo così, perché infatti anche solo alla marcia, io ad esempio il mattino della marcia stavo male da morire perché tutti i miei bubù di salute erano aumentati, avevo la testa che giravano. Poi ho sentito dire che c'erano delle navette che avrebbero caricato chi non ce la faceva. Allora ho detto faccio la pazza e ci vado, e sono andata. Come mi sento in questo ambiente così di affetto, di solidarietà, di lotta insieme per avere della giustizia, io guarisco di tutti i miei mali. È una cosa incredibile, ma io sto bene, non è che me lo penso nella mente, o è veramente un qualcosa che ti aiuta a vivere e a lottare in modo giusto, perché è così, non lo so perché.

0: Nella realtà poi effettivamente la paura si vince a piccole trappe. Ogni volta pensi di aver fatto una scalina in più, è come un'avventura, è come arrivare in un posto che temi, però ti affascina di dover andare a vedere, e vai con modo cauto, fai un gradino, poi ti fermi, senti cosa succede attorno, i rumori, i suoni, e se è tutto in silenzio, poi quel silenzio fa ancora più paura, un minimo suono, però ti porta a dover raggiungere questa cima, a mia cima di raggiungere la vittoria di questa lotta, no? E quindi voglio raggiungerla. È come una voglia di libertà quando senti parlare, quella voglia di giustizia, quella cosa che ti spinge dentro, ti fa andare avanti. Ma ciò non toglie che comunque stai affrontando come un bosco al buio, da solo, così, e non, vai con sempre con quel timore che ti succeda un momento all'altro qualcosa. Il vincere è difficile, dicono si vince, sì, ci si fa l'abitudine forse. Io vengo da una città di sole, di luce e di piattume, di tavoliere delle Puglie e piatto, e poi di luce, la città Foggia, le luci, cioè sono abituato a tutta un'altra ambientazione, ma trovarsi in certe situazioni al buio, con la neve, con la nevica che ti veniva addosso, tutto di nascosto, a marciare, sapere che andavi contro un qualcosa che era armato e che ti poteva far del male, vedere davanti delle ragazzine giovani, coraggiose, proprio andare avanti, deciso, senza paura, cosa. E io dico, ma caspita, cioè, ma che sono io, proprio, insomma, è ubriaco, no? Ti senti, quindi forse dici, devo andare, e non, invece non funziona, non riesci tanto, perché comunque quella paura ti prende a tanaglia, ti blocca le gambe, non è semplice, quindi io non lo so. Io sinceramente ancora adesso non ce l'ho questo coraggio, ho ancora le paure.
1: La vittoria è, che cos'è? È tutte le mattine alzarsi e continuare a combattere, portare avanti le proprie idee, non lasciare che vengano soffocate prima di tutto dalla nostra ignavia, ma farle nascere tutti i giorni. Ecco perché noi siamo vittoriosi, ma non siamo vittoriosi perché si fermerà o non si fermerà la grande opera. Siamo vittoriosi per questo. Il movimento ha un futuro, no? Se tutti i giorni vince. E noi sappiamo, per esempio, l'esempio di Nicoletta. È un esempio di una persona che vince. Ecco, questa è una cosa che il movimento Notà forse non ha ancora recepito bene. Cioè, sperano ancora in un domani che le cose cambino, ma le cose cambiano ogni giorno, e in ogni giorno, ecco, se tu le riesci a far cambiare ogni giorno, allora la vittoria è sei tu stesso la vittoria, non è una bandiera da piantare, è una persona che continua a lottare, questa è la vittoria. Perché se la vittoria era opporsi a questo, se cade questo, tu dici ho vinto. In realtà sarebbe la morte. Perché cosa fai il mattino dopo? Ti metti a dormire.

0: Cosa c'è lì in Clarea? Ci sono due monti che sono in conflitto. La galleria è solo un pretesto. In Valsusa si sta sperimentando un modo per negare la libertà alle persone. Ed è la cosa principale, perché i mezzi che hanno impiegato sono esorbitanti. Ho sentito un'audizione al Parlamento del capo della polizia. Primo problema in Italia. Questo è quello che ha detto al Parlamento. Quindi quello che si vuole fare è fiaccare il movimento. La galleria è un problema secondario, perché ci sono delle persone che pensano con la loro testa. E questo non è più ammissibile nella società moderna. Gente che tenta di pensare è diventata il primo problema della polizia in Italia. E allora si adopera l'esercito, perché in Valsusa si adopera l'esercito.
1: E quando c'era, è paventata la questione del Seghino, che sarebbero venuti a mettere ste trivelle, ed è stato il mio primo contatto con le forze dell'ordine. E mi ricordo che quello è stato la prima decisione da prendere, perché finché li abbiamo visti, li vedevamo da sopra, che arrivavano i cellulari giù a Montmartre. E se li vedevi, dici adesso vengo, però erano ancora giù. E poi sono saliti piano piano, poi però quando sono arrivati a 100 metri ci siamo guardati e, ragazzi, adesso bisogna andare giù e mettersi, cioè scontrarsi. Ed era la prima volta che io mi scontravo con la polizia. E quindi è stato un passaggio non indifferente, perché comunque noi eravamo abituati come si viene a scuola, come si è allevato, sai, la polizia viene descritta sempre come quelli che ti proteggono. Invece lì noi li sentivamo come l'esercito di occupazione, gli invasori. Dal punto di vista emozionale è stato forte, nel senso che io mi metto contro la legge, perché quelli rappresentavano, se vogliamo, la legge. Per noi rappresentavano invece il nemico, entrava nelle nostre case. E mi ricordo i vecchi dicevano, ma qui sembrava quando c'erano i tedeschi, cioè peggio ancora, cioè. E lì abbiamo cominciato a odiare il divise, obiettivamente. E oltretutto una strafottenza, un'arroganza che dal loro comportamento si facevano odiare. E si sono sempre fatti odiare qui in Valsusa. Da come si comportavano, dalle botte che tiravano gratuitamente, poi lasciavano perdere il gas, eccetera, eccetera. E già come si comportavano anche ai checkpoint.

0: quello che mi rimane impresso è che io nel passato ho fatto 101 donazioni di sangue. Sul foglio di via c'è scritto che sono socialmente pericoloso, cioè o uno o l'altro, no? Cioè, dieci avvisi di garanzia, poi ho due denunce per l'incendio, due denunce Covid e il foglio di via. Eh sì, quando ci sono ste barriere metalliche, noi appoggiamo sempre dei tronchi, del legno contro la serratura del cancello, magari se il cancello si deforma col fuoco rimane sempre più difficile ad aprirlo. Sono cose di sabotaggio, magari possono sembrare puerili, però per loro significa che loro devono sempre star lì a far la guardia, perché se non ci fosse nessuno quel cantiere sarebbe scassato, glielo rompiamo. Al massimo mi sequestrano un quinto della pensione, al massimo vado ai domiciliari per qualche mese, quindi non è poi così dura. Così. Ah sì, tra l'altro un avviso di garanzia ce l'ho per insulti, perché quella volta lì, cioè lì purtroppo c'è la polizia. Io vorrei che lì ci fossero i fautori dell'opera, invece lì se perdi la pazienza insulti un funzionario di polizia. E quindi cioè, vedi che i nemici è la polizia, perché gli altri, i politici lì non ci sono. E loro si sentono presi in giro, no? Loro si sentono presi in giro perché noi non abbiamo il timore dell'autorità. Cioè, io in giro rispetto il segnale, i limiti di velocità, lassù io non rispetto nulla. Per me lì non ci sono leggi, sto cantiere deve sparire, boh. Cioè lì non stanno costruendo un ospedale, tentano di costruire un'opera inutile e sono milioni, milioni, milioni. Basta, no?
1: Vado?
2: Vai.
1: Notte al cantiere del TAV, sta cominciando la festa. Notte al cantiere del TAV e stanno uscendo di testa. Li vediamo al di là dei cancelli e poi con gli scudi ed i manganelli. E noi con le frombole, le fionde, le pietre stiamo tirando giù i muri e la rete. Notte al cantiere del TAV ci continuiamo a scontrare. Notte al cantiere del TAV, Petronzi si è fatto male. Gli è scoppiato un petardo tra i piedi e poi te lo giuro anche se non ci credi. E noi, quel bastardo che ci sveglia al mattino, sta frignando per terra come un bambino. Notte al cantiere del TAV. Petronzi e l'altro, che adesso non mi ricordo il nome, erano facevano parte della Digos, scusa, e stavano sempre dalla parte dietro dei cancelli. E sostanzialmente loro erano lì tutto il tempo a scrivere i nomi, c'erano quelli che facevano partire le denunce. E questo fa parte di un giorno in cui si è andati alle reti, lui si è preso un petardo addosso, quindi e questo praticamente era quando il campeggio stava a Chiomonte nell'area della centrale. Tutte le notti si usciva dalle tende e si andava a fare l'assalto di disturbo alle reti, poi da lì era sempre un crescendo, perché poi loro sparavano i lacrimogeni quando l'aria diventava irrespirabile e poi ogni tanto puntavano alle tende, ci si tornava indietro.
3: È stata cresciuta in Val di Susa una intera generazione di giovani che non ha nessuna fiducia in nessun esponente delle forze dell'ordine. Io ho delle persone che hanno subito dei furti o delle piccole aggressioni che me lo confidavano e gli ho detto: beh, ma non sei andato dai carabinieri? Io non ci vado. No, ma hai subito un furto, quello là ti ha aggredito. No, ma io non ci vado. Quelli sono quelli che ci picchiano quando andiamo a Chiomonte. Un ragazzino una volta, con un discorso di questo tipo, mi ha detto: quelli sono quelli che hanno spaccato la faccia a mia mamma. Un ragazzo che oggi in Val di Susa ha 25 anni e tutti quelli che ne hanno di meno non hanno mai visto la valle senza le bandiere NOTAV. Di riffa o di raffa, anche se non partecipa, si renderà conto piano piano che due o tre dei suoi insegnanti, il farmacista, i guardiaparco, i vigili del fuoco, il panettiere, il giornalaio, la guida alpina, fanno tutti parte a vario titolo del movimento Notav. Cioè, un ragazzo che cresce in Val di Susa ha un'altissima possibilità di incontrare sue figure di riferimento di vario titolo che sono ben schierati nella storia della Torino-Lione. E poi, in un'altra occasione, incontra le forze dell'ordine che stanno dall'altra parte. Mi dispiace, ma questo ragazzo non ha nessuna possibilità di pensare che le forze dell'ordine possano avere ragione.